0: mondo si crea, il mondo per essere, in una eternità, nel solo momento.
1: Lo creiamo, ci coltiviamo.

scuoglie in casa, il governo della casa. Ora, se io penso che la terra è la nostra casa comune, io devo dire che l'economia capitalistica non ha governato bene la casa, anzi, la sta distruggendo.